bene. Però non so che mi hiciste, che la tuya. Siempre que te pienso se me entierran. Y siento que te llevo dentro.